tuo soffitto, perché è da ore che non faccio altro che fissarlo. Tu accanto che respiri piano, io che ti guardo e poi trattengo il fiato. Secondi eterni senza far rumore, con la paura che ti svegli e poi mi guardi storto. Magari pensi che è stato un errore, forse sto correndo verso un altro sbaglio.

C'est à vous là. Chenet. À maison marche.

0: up.
1: Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra. Kenny Roberts.

0: è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: happy.
1: Brum, brum, brum. I motory kieruci się. Brum, brum, brum. Per strada fa così. Brum, brum, brum. La macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
5: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
4: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Music for People!
11: So, digi digi digi digi digi digi digi digi, hey.
12: 3, 3, 3.
5: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente all'accattivante melodia, ma soprattutto ha un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visioni di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta?
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnelate di batteria agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.

0: Un proverbio inglese recita: la manopola del gas si muove in entrambe le direzioni.
1: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: altre leggende del XX secolo torneranno presto su Radio Music for People.
1: Noi artisti hip hop riusciamo ad avere il controllo della nostra musica. È questa la nostra vera conquista. Travis Scott.

0: pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

inno apparentemente semplice, però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida, ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove, Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con 3 chitarre contemporaneamente, una follia per l'epoca. 3 linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, 3 personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: Fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste, e anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice. Questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata. In realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Kooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2021.

0: fun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

Qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

è al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

new hit on Radio Music for People. Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Donne e motori, gioie e dolori.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Marzo 1973. Amenamente sospesi tra il nazional popolare e il trash d'epoca, i cugini di campagna resistono nel tempo e nello spazio, fieramente avvinghiati ad una canzone che ha fatto la storia. Tutto ebbe inizio nel 1970, il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l'idea della casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale, da lì appunto il nome Cugini di Campagna. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Peppe, lanciato ad alto gradimento di Gianni Boncompagni e Rezzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano però la propria cifra musicale ottenendo grande successo con Anima Mia. Pensate, 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A cui seguono poi Un'altra donna, che rimane nella hit parade italiana per più di 44 settimane, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, eccetera eccetera. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca che renderà caratteristiche le loro canzoni. I Cugini di Campagna, un must della canzone italiana e di consumo. La ricordiamo ancora una volta, un testo particolare. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani e come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura.

Nobody does it better.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Hey papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Per molti, quando mettono il casco manca l'aria, a me, quando lo tolgo. He said, tell me a story.

La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani. Spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random. Kiss me, fool me,
1: for your love is better than wine. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music
3: for People. Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
4: Uno di questi è il cyberbullismo.
3: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
4: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
3: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
4: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto.

La notte arrivava lenta sulle città di provincia negli anni 70. Le insegne tremavano nella nebbia azzurra dei lampioni. I motorini lasciavano scie d'olio sull'asfalto caldo e dalle finestre aperte uscivano odori di sugo, tabacco e musica. In quelle sere sospese tra malinconia e desiderio, il nome dei Daniel Santa Cruz Ensemble correva lungo le coste, attraversava i bar, i dancing, le radio private appena nate. E poi c'erano i jukebox, illuminati come altari, sale da ballo con i pavimenti consumati dal tempo e ragazzi che imparavano a diventare adulti stringendo tra le dita un bicchiere troppo grande per la loro età. La musica del gruppo arrivava dappertutto, morbida e malinconica, piena di mare, di amori lontani, di estati che sembravano non finire mai. Un vecchio furgone, color crema, attraversava l'Italia da nord a sud. Dentro c'erano strumenti impolverati, valigie leggere, spartiti pieni di annotazione. I chilometri scorrevano insieme ai nastri magnetici delle cassette consumate nelle autoradio. Le stazioni di servizio sembravano piccoli pianeti illuminati nel buio, luoghi dove il tempo rallentava tra il rumore delle pompe di benzina e il profumo del caffè notturno. Ogni città lasciava qualcosa addosso ai musicisti. A Napoli il vento salato del porto, a Genova il silenzio dei vicoli bagnati, a Rimini le luci delle balere sul mare. Insomma, ovunque c'era qualcuno che aspettava quella musica come si aspetta una lettera importante. Le radio private intanto iniziavano a riempire l'etere, le frequenze si sovrapponevano tra fruscii e scariche elettriche, ma bastavano poche note per riconoscere il suono degli ensemble. Nei bar i gestori abbassavano la voce delle televisioni, i tassisti guidavano più lentamente per ascoltare quella musica, le coppie si cercavano con gli occhi senza sapere bene cosa dire. Insomma, era un'Italia inquieta e luminosa insieme. Gli anni di piombo scorrevano accanto alle estati in riviera, le piazze si riempivano di cortei durante il giorno e di musica la sera. Le persone avevano paura del futuro, ma continuavano a ballare come se il ritmo potesse tenere lontano tutto il resto. Dietro i palchi improvvisati delle feste patronali, i musicisti aspettavano il loro momento osservando il pubblico. C'erano marinai in licenza, ragazze con le gonne leggere, uomini stanchi usciti dalla fabbrica, bambini addormentati sulle sedie di plastica. Le luci colorate giravano lente sopra le teste e attiravano nugoli di insetti estivi. Poi arrivavano le prime note. La musica si spargeva nell'aria calda come una corrente marina. Le coppie iniziavano a muoversi piano, qualcuno chiudeva gli occhi, qualcuno ricordava un amore lontano. Nelle notti più fortunate sembrava che il tempo si fermasse davvero. Le canzoni parlavano di distanze, di ritorni, di nostalgia, e forse era proprio questo il segreto del gruppo: riuscire a dare voce a quella malinconia dolce che abitava negli anni 70 italiani. Quando i concerti terminavano restavano solo sedie vuote, bicchieri abbandonati e il ronzio dei neon. Il furgone quindi ripartiva nella notte, le strade provinciali scorrevano deserte tra campi neri e cartelloni scoloriti e dal finestrino entrava aria fresca e odore di pioggia lontana. Intanto alla radio da qualche parte una loro canzone continuava a suonare e per chi era rimasto sveglio a quell'ora impossibile sembrava la colonna sonora perfetta di un paese che stava cambiando pelle senza sapere bene dove sarebbe arrivato.

0: tempo di Motor News.
1: Su Radio MFP.
0: Con Marco Veronese.
1: Motor News a cura di Marco Veronese.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchi grattacapi a tutti i guidatori, specialmente a noi popolo delle due ruote: la benzina contaminata da acqua e impurità. Secondo un'inchiesta lanciata dall'agenzia Aden Kronos, nelle officine, in particolare nella zona della capitale, è scattato un vero e proprio allarme. Diversi meccanici storici dichiarano di non aver mai visto una concentrazione simile di guasti negli ultimi mesi. In alcuni casi le lavorazioni su serbatoi e impianti intasati da acqua, sabbia e morchia sono aumentate anche del 30%. A fare le spese maggiori di questa situazione sono proprio le moto e gli scooter di ultima generazione. Dotati di iniettori e pompe carburante ad altissima precisione, i motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici: problemi tecnici o strutturali, infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera, sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione, ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.
3: Torna indietro nel tempo. Le leggende.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: 1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Bentrovati in questa nuova edizione delle verità nascoste racchiuse nel nostro cocktail. Oggi sempre più spesso si sente parlare del riscaldamento climatico. Per noi di Cocktail Magazine è una farsa, perché sarebbe più corretto definirla manipolazione climatica. E adesso vi spieghiamo anche il perché. Alt! Se pensate che la manipolazione del clima sia solo la trama di un film di fantascienza o una vecchia teoria del complotto da social, beh, cambiate idea nei prossimi secondi, ne sono

No, certo. Mettiamo in fila i fatti. A 20 minuti da Tel Aviv, in Israele, due fisici nucleari che hanno lavorato per anni al programma atomico statale hanno cambiato obiettivo. Oggi non lavorano più sull'atomo, lavorano sul sole. Hanno fondato una società privata, la Stardust Solution, e hanno appena raccolto ben 75 milioni di dollari. E sapete chi c'è dietro questo denaro? Ex vertice del Mossad, della CIA, investitori della Silicon Valley. Eh sì, c'è anche un pezzo d'Italia, la holding Exor della famiglia Agnelli. L'obiettivo? Un piano da 10 miliardi di dollari per coprire i cieli con milioni di tonnellate di una polvere speciale a base di silice e carbonato di calcio. Una sorta di specchio artificiale nella stratosfera a 18 km d'altezza, progettato per riflettere i raggi solari e abbassare la temperatura della Terra di 1,5 gradi. Direte, ma è legale? Qui sta il punto. Esiste un trattato delle Nazioni Unite, nato nel 1977, dopo che gli Stati Uniti usarono il meteo come arma nella guerra del Vietnam, artificializzando le piogge. Quel trattato vieta la guerra climatica tra stati, ma ha un buco enorme. Non dice una sola parola sulle aziende private. Mentre noi eravamo distratti a discutere di vecchie leggende metropolitane, il settore privato ha accelerato. La tecnologia è pronta, i soldi ci sono, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto nei calcoli, si rischiano alterazioni delle piogge globali, o peggio, ere glaciali improvvise. La vera domanda geopolitica con cui vi lasciamo oggi è una: quando qualcuno deciderà di girare la manopola del termostato globale, chi volete che abbia in mano il controllo? Un'istituzione internazionale eletta o il consiglio di amministrazione di una multinazionale privata? Restate sintonizzati e intanto che riflettete, la linea torna alla musica.

0: Dietro le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flashdance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zeneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul caso.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione.

pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazzi e ragazzi, temo, anzi sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente e immensamente sul cazzo e anche a voi, credo, le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state...

0: me ne vado via.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Se non avessi fatto quello che faccio oggi, starei viaggiando in giro per il mondo su una motocicletta.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Eh sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora

nella posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rozek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

in tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuori strada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
5: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
8: Radio Music for People presenta
9: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
0: Ogni uomo ha dei sogni o la notte sogna. Io i miei sogni li cavalco.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca. International music on radio music for people. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Potevi aver fatto il concerto della vita. Poi però passavano i Queen e nessuno si ricordava più di te. Status quo. I get those goosebumps every time.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi a Behind parliamo di un'icona assoluta degli anni Ottanta. Un ragazzo semplice, ma con una voce capace di trasformarsi in mille modi e di regalarci altrettante hit indimenticabili. Questo è George Michael. È il 1990, George è all'apice della sua carriera, dopo il successo mondiale con gli Wham! In coppia con Andrew Ridgeley e il trionfo solista di Faith, sembra avere tutto. Eppure qualcosa lo rende irrequieto. È stanco, stanco di essere una macchina da hit, stanco dell'immagine costruita intorno a lui. Il giubbotto di pelle, la barba perfetta da sex symbol. George Michael non si riconosce più in quel personaggio. Quando inizia a lavorare al suo secondo album solista, Listen Without Your Prejudice, volume 1, ha un obiettivo preciso: liberarsi dal pop patinato. Baby! Dimostrare al mondo che la sua musica vale più del suo aspetto da rockstar. Nasce così una delle sue canzoni più iconiche, Freedom 19, un brano funk energico con un testo che è un vero e proprio manifesto di indipendenza. Dice: I don't belong to you and you don't belong to me. Non appartengo più a nessuno, né alla casa discografica, né all'industria musicale, né tantomeno al pubblico che mi vuole sempre me stesso. E quindi, se la canzone è una dichiarazione di intenti, il videoclip lo è ancora di più. È una rivoluzione. Sì, perché George Michael decide di non apparire. È una scelta coraggiosa per chi fino a quel momento aveva costruito la sua fama anche sulla propria immagine. Ma al suo posto, 5 top model tra le più famose del mondo in quel momento. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Tatiana Pettis, fino a Christy Turlington. In più, a dirigere il videoclip dietro la macchina da presa, un giovane regista, ma destinato a diventare leggenda, David Fincher, futuro autore di Fight Club e Seven. Il video è elegante, è sofisticato, è quasi tutto girato in bianco e nero, e al suo interno contiene gesti fortissimi. Gli oggetti simbolo dell'era di Faith vengono infatti distrutti. Il jukebox che esplode, la chitarra che si frantuma e il celebre chiodo di pelle nera che prende fuoco. Insomma, un modo potente per dire: quel George Michael non esiste più. Negli anni Freedom 19 è stata poi reinterpretata da tanti artisti, tra cui Robbie Williams, che la scelse non a caso come colonna sonora della sua liberazione dai Thug Death. Oggi Freedom è molto più di una canzone, è un inno alla libertà personale, il momento in cui George Michael ha smesso di essere una pop star da copertina per diventare un vero artista con qualcosa di profondo da dire. E lo ha fatto senza polemiche, senza provocazioni, ma solo con la sua musica.

0: per poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.

mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso.
8: We will fill your world.

0: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. Il Random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: I Clash sono stati la miglior rock band della storia. Hanno scritto il libro per le regole degli U2. Bonovox.
3: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze: scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto: scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in noleggio, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

Quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole: una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo, con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine in quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare. Il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi 2 anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben 2 operazioni, come raccontato da lui alla bene alla meglio, e proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiargli l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro. Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Oneri di sistema, italiani ostracati da costi e scelte non condivise. Gli italiani continuano a pagare caro in bolletta il peso degli oneri di sistema legati alle energie rinnovabili, un costo che molti giudicano eccessivo, soprattutto perché legato a scelte energetiche non sempre condivise. Tra le voci più rilevanti ci sono gli incentivi al fotovoltaico e all'eolico, presentati come pilastri della transizione verde, ma oltre agli aspetti economici crescono le polemiche sull'impatto ambientale e paesaggistico. Pale eoliche che modificano il profilo di colline e campagne, distese di pannelli solari che sottraggono terreni all'agricoltura. E mentre i costi ricadono sulle bollette delle famiglie, i benefici sembrano andare soprattutto a grandi aziende e investitori. C'è chi denuncia opacità nella gestione dei fondi e persino infiltrazioni speculative. Intanto, per molte famiglie, la bolletta diventa un salasso mensile, con rincari giustificati da una transizione energetica che non sempre tiene conto delle reali esigenze dei cittadini. Il governo difende queste politiche come necessarie per un futuro sostenibile, ma la domanda che molti si pongono è: a che prezzo e soprattutto chi paga davvero il conto?

0: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
1: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
2: resisti e basta.
1: Resisto e basta.
3: Jose.
4: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mani con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
5: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
3: Andrea.
6: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
3: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la le...
7: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
3: Celestino.
8: Canto. Mezzo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
3: Francesco.
9: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
10: anima mia, la stanza tua.
3: Un po' stonatello, eh?

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
7: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il diario di bordo su Radio Music for People.
9: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
9: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
8: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Il tuo weekend ha un nuovo ritmo.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Music for People.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. "Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock", cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: RPO for Peace.
1: Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo: acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click. Titoli catastrofici e sensazionalistici attirano l'attenzione, generano visualizzazioni e di conseguenza fanno guadagnare l'editore grazie alla pubblicità. La scienza ci dice chiaramente che la meteorologia è una scienza caotica. Oggi i supercomputer sono straordinari, ma riescono a dare previsioni altamente affidabili solo a 3 giorni, già a 7 la fidabilità scende e a 2 o 3 mesi di distanza diventa praticamente una scommessa pura, un po' come lanciare una monetina. Esistono le cosiddette tendenze stagionali, è vero, studiate dai meteorologi professionisti, ma parlano di statistiche e probabilità generali. Non vi diranno mai se pioverà a casa vostra il prossimo 15 di agosto. Quindi il consiglio della nostra redazione: diffidate dei meteorologi con la sfera di cristallo per sapere se serve l'ombrello. Guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Woo! Radio music for people.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima, ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

0: what lies beneath the surface. Once you glimpse the truth behind the polite illusion, you are faced with a terrible choice. Do you speak or do you remain silent? If you speak, you disturb the dream. If you stay silent, you disturb your soul. This is not a simple dilemma. It's an ancient tension between truth and belonging, between authenticity and acceptance. When you speak, when you dare to name what others deny, you risk being cast out, and not always gently.
1: Gently, gently, gently, gently, gently, gently, gently, gently, gently.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Non sono le moto che bisogna temere, sono gli uomini.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

0: Der Christel vom Zugucken schon gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter.
1: Attenzione. El momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Eh sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

0: fun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Essendo la prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

0: Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.
1: Oh, viene.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
0: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
7: And now, Radio Music.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, Radio Luxembourg 208.

0: Dietro le storie della musica.
1: Come gli Who, gli Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura la top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale è frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono, e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto, che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.
2: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

C'è sempre stata una componente autodistruttiva nella nostra musica. Qualcosa del tipo facciamola ad ogni costo, che oggi non vedo più da nessuna parte. Axl Rose.

0: Determinare la nazione al mondo più pericolosa per guidare un'autovettura può essere complesso e dipende da vari fattori come il tasso di incidenti stradali, le leggi sulla guida e sulla sicurezza stradale, l'infrastruttura stradale, l'educazione dei conducenti e altri elementi. Tuttavia, basandoci sulle statistiche disponibili, molti studi indicano che alcuni paesi a basso e medio reddito hanno tassi più elevati di incidenti stradali rispetto ai paesi ad alto reddito. Tuttavia è importante notare che la pericolosità della guida può variare anche all'interno di un singolo paese a seconda delle regioni, delle condizioni locali e di altri fattori specifici. Inoltre le misure adottate per migliorare la sicurezza stradale come l'implementazione di leggi più rigide, l'educazione dei conducenti e l'aggiornamento dell'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il rischio di incidenti stradali in qualsiasi paese. Ma ecco alcuni esempi di paesi che spesso vengono citati per avere elevati tassi di incidenti stradali. Libia, sì, è spesso considerata uno dei paesi con il più alto tasso di incidenti stradali al mondo. L'infrastruttura stradale è scarsamente sviluppata e le leggi sulla sicurezza stradale sono meno rigorose rispetto ad altri paesi. Poi c'è la Repubblica Dominicana, nota per avere un tasso elevato di incidenti stradali, in parte a causa dell'infrastruttura stradale scarsamente sviluppata, dall'eccesso di velocità e dalla guida imprudente. E aggiungiamo anche il Venezuela, che ha un tasso significativo di incidenti stradali con problemi legati all'infrastruttura e in cattive condizioni e alla mancanza di segnaletica e alla guida spericolata. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono altri paesi in diverse parti del mondo che affrontano sfide simili in termini di sicurezza stradale. In ogni caso, il miglioramento delle leggi sulla sicurezza stradale, l'educazione dei conducenti e l'infrastruttura stradale possono contribuire a ridurre il numero degli incidenti e rendere la guida più sicura.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. Non esiste la moto da donna. Esiste la moto che ti fa toccare terra con tutti e due i piedi e quella che ti fa cadere nel parcheggio del supermercato davanti a 30 persone. Mettiamo subito le cose in chiaro, perché su questo tema si dicono un sacco di stupidaggini. Una moto non ha il sesso. Ha tre numeri: quanto pesa, quanto è alta la sella e quanto è cattivo il motore quando apri il gas. Il punto è che il mercato per 30 anni ha progettato moto per un tizio di 1,80 m da 80 kg. Se sei alta 1,60 m, quella moto lì non è difficile, è semplicemente della taglia sbagliata. E vale identico per un uomo di 1,65 m, che infatti soffre esattamente come te e non lo dice a nessuno. Il numero dell'altezza sella da solo è una mezza bugia. Ci torniamo, e quando capisci perché non guardi più una scheda tecnica come prima? Honda CB125R. Partiamo dalla più leggera di tutte e con una piccola trappola. 130 kg. Sono 50 kg in meno di una moto media. Si sposta in garage con una mano e a spinta la giri come una bicicletta pesante. 15 cavalli, patente A1, 5.000 euro. In città è una lama. Poi però guardi la sella, 82 cm. È una delle moto più alte di tutta questa lista. La CB125R è perfetta se hai le gambe lunghe e vuoi qualcosa che non pesi niente. Se sei alta 1,60 m, al semaforo ti ritrovi in punta di piedi su una moto che potresti alzare da terra col mignolo. Assurdo, ma è così. E se questo è il tuo caso, non buttarla via subito. Su una moto così leggera, un centimetro di sella lo recuperi da un sellaio, scarnendo l'imbottitura. 100 euro spesi bene. Yamaha MT-03. Questa invece i conti li fa giusti. 168 kg, sella a 78 cm, 42 cavalli e circa 6.000 euro. È una A2 nata bene. Il bicilindrico è dolce sotto, non ti strappa il polso. Ma sopra i 7.000 giri si sveglia e ti fa ridere. E il serbatoio è stretto proprio dove appoggi le ginocchia, quindi le gambe scendono dritte verso terra. È la moto che compra chi ha appena preso la patente e la tiene per 5 anni, perché non la supera mai davvero. Sotto ha lo stesso telaio della R3 da pista, quindi in curva è precisa sul serio, non solo tranquilla. L'unico neo. Le sospensioni sono economiche e sulle buche brutte lo senti tutto. Ma a questo prezzo cosa vuoi? Royal Enfield Hunter 350. 4.300 euro. Ripeto, 4.300 euro. Moto nuova, garanzia, concessionario. 181 kg, sella a 79 cm, 20 cavalli. 20. E qui parte il commento del tipo al bar. Ma con 20 cavalli non vai da nessuna parte. Ecco, quel tipo lì non ha mai guidato in centro. La Hunter è cortissima, gira su se stessa e il monocilindrico spinge tutto in basso, dove serve davvero. Non è una moto per l'autostrada, va detto onestamente. Sopra i 120 comincia a lamentarsi, ma per città, statali e giri della domenica è la cosa più divertente che compri con quel budget. BMW G310R. 164 kg, 34 cavalli, 6.200 euro. E il pezzo forte, la sella di serie è a 78 cm e mezzo, ma BMW ti vende la sella bassa ufficiale che ti porta a 77. Sembra poco? Un centimetro e mezzo, non lo è per niente. Un centimetro e mezzo è la differenza tra la punta del piede e mezza pianta appoggiata. È la differenza tra fermarti tranquilla e fermarti col cuore in gola. Triumph Speed 400. 170 kg, 40 cavalli. Sella a 79 cm, 5.700 euro. Questa è la moto che risolve un problema estetico che nessuno ammette. Molte moto facili sono anche moto un po' tristi. La Speed 400 no. È una Triumph vera, fatta bene, con le finiture giuste. E per strada la gente si gira. Il motore è un monocilindrico moderno, quindi coppia piena già a 3.000 giri e frizione leggerissima. Zero sforzo alla mano sinistra, che dopo mezz'ora di traffico è esattamente quello che vuoi. E c'è un dettaglio che scoprirai solo guidandola. Il manubrio è vicino. Non devi allungarti in avanti per arrivarci. Se hai le braccia corte, questo cambia tutto, perché resti dritta e non appoggi il peso sui polsi. Se dovessi consigliare una prima moto a qualcuno che non vuole sentirsi in sella a un elettrodomestico, direi questa. Ducati Scrambler Icon. Sì, una Ducati. 185 kg, sella a 79,5 e la sella bassa ufficiale ti porta a 78. La versione depotenziata per la A2 costa 9.990 euro, quindi non è nemmeno la follia che pensavi. Perché sta qui? Perché è larga come un chiodo. Il motore è un bicilindrico a L stretto, il telaietto è sottile e tra le gambe non hai niente. Poi hai il manubrio largo e alto, e con un manubrio largo le manovre da fermo diventano ridicolmente facili. Fai leva, non forza. È la moto che ti fa capire che potenza e fatica non sono la stessa cosa. Royal Enfield Meteor 350. Sì, di nuovo Royal Enfield, e no, non mi pagano. 4.500 euro, sella a 76,5 cm, 191 kg. E qui ti sciolgo il nodo che ti ho lasciato all'inizio. L'altezza sella scritta sul dépliant si misura su un punto solo, il più basso della sella. Ma tu a terra non ci arrivi con quel punto, ci arrivi con le gambe che devono passare attorno alla moto. La Meteor è stretta davanti alla sella e il peso sta bassissimo, sotto le tue ginocchia. Tradotto, da ferma sembra pesare 40 kg in meno di quello che pesa e il test da fare in concessionaria dura 10 secondi. Bene, per questa edizione è tutto e prima del prossimo, a voi la programmazione di Radio Music for People.

0: mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciandosi alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco, e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle, ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
6: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Music for People.
8: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: già morti.
1: La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: 97 Kiss FM.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa?
2: The best songs on the radio.
3: Behind le storie della musica con Marco Mantovani.
4: C'è una copertina nella storia della musica che ancora oggi basta guardare per capire che dentro quel disco c'è qualcosa che non va. Una gigantesca centrale elettrica, quattro enormi ciminiere che si stagliano contro il cielo grigio e minaccioso. E poi un maiale.

Un maiale enorme, sospeso in aria, proprio tra le ciminiere. Quella copertina è Animals, il decimo album dei Pink Floyd pubblicato nel 1977. E la cosa incredibile è che quella fotografia non è soltanto una delle immagini più famose della storia del rock. È una storia fatta di simboli, politica, casualità e anche di una gigantesca dose di follia. Perché quel maiale, a un certo punto, è davvero

Ma andiamo con ordine. Quando i Pink Floyd iniziarono a pensare alla copertina di Animals, si affidarono ancora una volta a Hipgnosis, lo studio di design che aveva già creato alcune delle immagini più celebri della band. E Hipgnosis propose diverse idee. Una di queste era decisamente provocatoria. C'era un bambino che entrava nella camera da letto dei genitori e li sorprendeva mentre facevano sesso. Roger Waters non era convinto e questo fu messo da parte, perché Animals non è semplicemente un album provocatorio, è un disco che parla di potere, sì, ma di controllo, disuguaglianza, capitalismo e diversione sociale. È fortemente ispirato all'universo di George Orwell e alla sua Fattoria degli animali. Nel disco gli esseri umani vengono trasformati metaforicamente in tre categorie: i maiali, cioè i potenti, i cani, gli arrivisti, gli esecutori del sistema e poi le pecore, il gregge che subisce e accetta. Quindi la copertina doveva raccontare tutto questo senza bisogno di una sola parola. Allora Roger Waters ebbe un'idea apparentemente assurda: un maiale gigante che vola sopra una centrale elettrica. La centrale è quella di Battersea Power Station, uno degli edifici industriali più imponenti di Londra. Waters la conosce bene perché vive nella zona e la vede di frequente. Un'enorme struttura industriale, imponente, quasi inquietante, e in quegli anni stava arrivando alla fine della sua vita operativa. Waters quindi capisce che è quello lo scenario perfetto, una gigantesca macchina industriale, un simbolo del potere economico, un edificio enorme, freddo, quasi disumano. E sopra quella ciminiera, un maiale. Il contrasto è potentissimo. La centrale rappresenta il sistema, il maiale rappresenta il potere e quel maiale vola sopra tutto, come se appartenesse a una classe privilegiata capace di guardare dall'alto ciò che accade sotto di lei. È una metafora quasi brutale nella sua semplicità. E c'è un altro particolare che rende l'immagine ancora più interessante. La Battersea Power Station ha quattro ciminiere. Sì, quattro, una per ciascun componente dei Pink Floyd. È come se la band si fosse inserita fisicamente all'interno di quella stessa macchina industriale che l'album sta criticando. Un'immagine che ancora oggi sembra costruita al millimetro. Ma adesso arriva la parte più incredibile. Per realizzare quella fotografia non bastava certo disegnare un maiale, bisognava farlo volare davvero. Venne così costruito un gigantesco pallone gonfiabile lungo circa 12 metri, riempito di elio. Il suo nome era Algy e il progetto fotografico viene organizzato in 3 giorni. L'idea è semplice: far volare Algy tra le 4 ciminiere della centrale e fotografarlo contro il cielo londinese. Semplice, almeno sulla carta, perché qualcuno pensa a cosa potrebbe succedere se quel gigantesco maiale dovesse liberarsi. E quindi viene ingaggiato un tiratore scelto. Il suo compito è molto particolare: se il maiale dovesse sfuggire agli ormeggi, deve essere abbattuto. Il primo giorno però il tempo non collabora, il maiale non viene fatto volare e il tiratore viene congedato. Fin qui tutto normale. Il problema è che il giorno successivo il maiale viene nuovamente preparato per il volo, ma nessuno però si ricorda di richiamare il tiratore. E questo è un bel problema, una di quelle piccole distrazioni che nella storia del rock finiscono per diventare leggenda. Perché il 3 dicembre del 1976 succede l'impossibile. Algy viene golfiato, viene portato in posizione, le macchine fotografiche sono pronte e improvvisamente una raffica di vento strappa gli ormeggi. Il maiale si libera e vola via, non metaforicamente, vola via davvero. Un gigantesco maiale rosa comincia a vagare nei cieli di Londra. E a quel punto la situazione diventa surreale. Il maiale viene addirittura avvistato dai piloti degli aerei. Le autorità del traffico aereo vengono allertate. La presenza di Algy interferisce con le rotte degli aerei diretti verso Heathrow. Il cielo di Londra si ritrova improvvisamente con un problema che nessuno avrebbe mai immaginato di dover gestire: un maiale volante. Aubrey Powell di Hipgnosis racconta che la situazione fu tutt'altro che divertente sul momento. C'era infatti il vero e concreto rischio che quel gigantesco pallone potesse provocare un incidente aereo. E mentre Londra cerca di capire dove sia finito quel gigantesco animale di plastica, Algy continua il suo viaggio nel cielo. Alla fine verrà ritrovato in una fattoria del Kent e qui arriva un altro dettaglio meraviglioso. Il contadino di quella fattoria è furioso perché quel maiale volante non solo ha spaventato le sue mucche. Immaginate la scena: una tranquilla fattoria inglese con le mucche al pascolo e improvvisamente dal cielo arriva un gigantesco maiale rosa. Non proprio quello che ci si aspetta da una normale giornata di campagna. E oltre a questo, la rovina del raccolto. Algy comunque verrà recuperato, riparato e riportato alla centrale. Ma adesso c'è un altro problema. Il giorno del recupero il cielo è bellissimo, quasi un dispetto del meteo contrariamente al solito cielo plumbeo della City.
c'è il sole, c'è la luce, e per la copertina di Animals è un disastro, perché quell'immagine non funziona. Un maiale volante sotto il cielo azzurro sembra quasi una gag, una scena comica, insomma una roba divertente, mentre Animals deve comunicare esattamente il contrario, deve essere inquietante, pesante, oppressiva. Deve far sentire lo spettatore dentro un mondo industriale, freddo, dominato dal potere. E allora Hypnosis ricorre a un trucco che oggi potremmo definire un fotomontaggio, ma che all'epoca richiedeva comunque un lavoro abbastanza complicato, molto più complesso di quanto non ci si potesse immaginare. Prendono quindi il cielo del primo giorno, quello grigio e minaccioso, tipico della City, e ci inseriscono il maiale fotografato il terzo giorno. Il risultato è quello che oggi tutti conosciamo: la centrale, le quattro ciminiere, il cielo cupo e Algi, sospeso soprattutto. Ed è proprio qui che la copertina diventa qualcosa di più di una semplice fotografia. Diventa comunicazione, semiotica, racconto. Non c'è bisogno di spiegare nulla, non c'è scritto. Questo album parla del potere, ma non c'è scritto. Questa è una critica al capitalismo, ma non c'è scritto. Questa è una metafora della società. C'è una centrale, c'è un maiale e c'è un cielo minaccioso. Il pubblico guarda e interpreta, il maiale è il potere che vola sopra la società, la centrale è il sistema industriale. Le quattro ciminiere sono quasi una gabbia. E sotto tutto questo c'è il mondo raccontato da Roger Waters, un mondo nel quale pochi comandano, alcuni eseguono e molti subiscono. E qui torna ancora una volta Orwell, perché Animals, il maiale, non è semplicemente un animale, è una classe sociale, è il potere che si mette al di sopra degli altri, che vive dentro il sistema e contemporaneamente ne controlla i meccanismi. E forse la cosa più geniale è proprio questa: il messaggio politico di Animals non viene urlato dalla copertina, ma viene suggerito, tu lo guardi, lo senti, ed è questo che rende la fotografia così potente ancora oggi. Ma c'è una piccola ironia finale: quel maiale nato per rappresentare il potere intoccabile, il simbolo dell'elite che domina dall'alto, fuori dalla metafora era tutt'altro che intoccabile, era un pallone gonfiabile e per un giorno intero fuori controllo. Un errore organizzativo, abbiamo detto, una raffica di vento, un tiratore scelto che non era stato chiamato, improvvisamente quel simbolo del potere scappò dalla sua prigionia, volò sopra Londra, entrò in rotta con gli aerei e spaventò le mucche di una fattoria. Quell'animale, Algi, sarebbe tornato quindi a volare ancora e ancora sui palchi dei Pink Floyd, perché in futuro Roger Waters lo userà, diventando nel tempo un vero e proprio simbolo della band e della sua dimensione politica. E allora, la prossima volta che vedete la copertina di Animals, provate a non guardarla soltanto, leggetela. Guardate la centrale, guardate le quattro ciminiere, guardate il cielo e soprattutto guardate quel maiale, perché dietro un semplice maiale gonfiabile di 12 metri c'è una storia di potere e capitalismo. Orwell, musica, fotografia e casualità. E forse anche una piccola lezione: a volte l'immagine più potente è quella che riesce a raccontare un'intera società senza dire una sola parola.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

0: One of the ultimate goals of economic development is to ensure health and well-being for all.
1: In questa edizione di Cocktail Magazine parliamo di Tedros Adhanom Ghebreyesus, un nome difficilissimo, che qualcuno di voi ricorderà, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dal 1 luglio 2017. È stato rieletto per un secondo mandato il 24 maggio 2022, quindi il suo attuale mandato durerà fino al 2027. Ogni mandato, vi ricordo, dura 5 anni. Tedros rappresenta l'OMS presso l'ONU, G20, Banca Mondiale e altre organizzazioni globali. Tuttavia la sua carriera non è stata esente da controversie. Nel gennaio 2022 l'Etiopia ha scritto all'Executive Board esprimendo obiezioni contro il suo operato morale, legale e professionale, sostenendo che queste azioni minacciavano l'integrità organizzativa dell'OMS. L'esercito etiope, anche lui, lo ha accusato di sostenere politicamente o diplomaticamente il movimento TPLF. Nel 2021, durante un'indagine dell'Ethiopian Financial Intelligence Service, Tedros è stato accusato di abuso di ufficio, appropriazione indebita di fondi pubblici, acquisti illegali o sproporzionati di proprietà ad Addis Abeba, cattiva gestione degli approvvigionamenti e accuse di molestie sessuali. Un cittadino statunitense, economista David Steinman, ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale, accusandolo di responsabilità passata per torture, detenzioni arbitrarie e uccisioni durante il suo periodo nei servizi di sicurezza etiopi come membro del governo TPLF tra il 2013 e il 2015. Sempre secondo alcune fonti, Tedros avrebbe abusato della sua posizione chiedendo al personale OMS in Etiopia di aumentare il numero di persone bisognose di aiuti da circa 1,8 milioni a 3,8 milioni per giustificare interventi umanitari più estesi. Ma qual è il risultato di tutte queste accuse? Beh, non esistono documenti pubblici o fonti credibili che confermino un procedimento penale formale a suo carico, né in Etiopia né a livello internazionale. Alcune indagini sembrano aver perso slancio, probabilmente per motivi politici o per interessi interni, secondo fonti etiope. Ricordiamo inoltre che l'OMS si finanzia tramite contributi degli stati membri e donazioni volontarie da governi, fondazioni, organizzazioni internazionali e persino aziende private. Nel 2025 Stati Uniti e Argentina si sono ritirati dall'OMS e quindi restano come maggiori donatori attuali il governo tedesco con 1,4 miliardi di dollari, poi c'è subito Bill e Melinda Gates Foundation, fondazione privata, con 1,2 miliardi, segue la Commissione Europea con 750 milioni, di nuovo Bill Gates per la sua tramite Gavi, alleanza per i vaccini legata appunto allo stesso Bill Gates, con circa 600 milioni di dollari, poi ancora il governo del Regno Unito, 450 milioni, il Canada, Giappone, Norvegia, Francia, Arabia Saudita, con 300 e 400 milioni ciascuno. Insomma, in altre parole, una persona non eletta dai cittadini del mondo guida un'organizzazione che influenza le politiche sanitarie di tutti i paesi. La sua autorità è politica, scientifica e morale, ma non legislativa.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: people get faster, hit me!
1: Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.
2: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
4: High rotation. Three hits without interruption.

0: appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
3: This is World Parade on Radio Music for People.
4: Radio Music for People presenta
5: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa, spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.
1: And now, Radio Luxembourg 2.08, on Radio Music for People.
2: EL International, Jeff Graham, Mark Page.
3: You're sampling the best!
2: Peter Anthony, Tony Morell.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Framingham, Massachusetts, 8 marzo 1970. Benvenuti al Vediamo se Diana Ross è in grado di reggere il suo show da sola. Urla la 26enne Diane Ernestine Ross, meglio nota come Diana, quando sale sul palco di un club della cittadina del New England per il primo di 11 concerti consecutivi che inaugurano una nuova fase solistica della sua carriera. Sono passati poco meno di 50 giorni da quando la Ross ha lasciato Florence Ballard e Mary Wilson, con cui dal 1961 ha dato vita al formidabile sodalizio delle Supremes, orgoglio della Motown Records e in stima

amabile patrimonio della black music americana. Quindi la sua preoccupazione in vista di un futuro da solista è più che giustificata, anche se, pensando agli ultimi concerti delle Supremes, questi quasi sempre apparivano come vere e proprie performance di Diana con le altre due che facevano da corista. La Motown crede ciecamente in lei, ha investito la bellezza di $100,000 nel nuovo progetto e Miss Ross non delude. Gli show sono semplicemente spettacolari e fanno capire che la ragazza di Detroit è ormai una superstar. 3 mesi dopo, già pronto il suo primo singolo Reach Out and Touch, scritto e prodotto dalla premiata ditta Ashford & Simpson. Mentre già al secondo singolo, Ain't No Mountain High Enough, va al primo posto in classifica. E inizia così anche un'ascesa irresistibile che prosegue con i successi folgoranti scritti da un binomio incredibile, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Upside Down e I'm Coming Out, sino al 1981. Con Endless Love, delizioso duetto con Lionel Richie, e ultimo numero uno di una sfavillante carriera che porterà Diana Ross a vendere oltre 100 milioni di dischi.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: classifica delle 10 città italiane con il più alto tasso di criminalità basata sull'indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore, che considera il numero di denunce per 100.000 abitanti nel 2023.
1: Al decimo posto, Livorno, denunce 4.743.
2: Sindaco?
3: Luca Salvetti.
1: Al nono posto, Venezia, denunce 4.825.
2: Sindaco?
3: Luigi Brugnaro.
1: All'ottavo posto, Imperia, denunce 4.838.
2: Sindaco?
3: Claudio Scaiola.
1: Al settimo posto, Prato, denunce 4.887.
2: Sindaco?
3: Ilaria Bugetti.
1: Al sesto posto, Bologna, denunce 5.539.
2: Sindaco?
3: Matteo Lepore.
1: Al quinto posto, Torino, denunce 5.685.
2: Sindaco?
3: Stefano Lorusso.
1: Al quarto posto, Rimini, denunce 6.002.
2: Sindaco?
3: Jamil Sadegolvad.
1: Al terzo posto, Firenze, denunce 6.053.
2: Sindaco?
3: Dario Nardella.
1: Al secondo posto, Roma, denunce 6.071.
2: Sindaco?
3: Roberto Gualtieri.
1: Al primo posto, Milano, denunce 7.093.
2: Sindaco?
3: Giuseppe Sala.
0: E quali sono i partiti o le coalizioni che governano queste città?
4: Varie PD, centrodestra, vari partiti. PD.
0: L'avete capita o ve la devo spiegare?
5: Le notizie di Cocktail Magazine.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dietro le quinte del mondo dei motori. Vi siete mai chiesti perché l'Italia, un tempo regina dell'auto, produca sempre meno vetture tra i propri confini? Questa volta lo ascoltiamo grazie ad una testimonianza di un meccanico che in rete si è sfogato così.
1: Tre motivi per cui l'Italia non fa più macchine. Il primo, non abbiamo più una casa automobilistica italiana. Stellantis è olandese e comanda Parigi. Noi siamo solo l'officina che possono chiudere quando vogliono. Due, l'Europa ha imposto l'elettrico. Noi eravamo i re dei motori piccoli, il Fire, il Multijet, il T-Jet, il Twispark. L'elettrico ha cancellato 50 anni di vantaggio a nostro favore e ci ha costretti ad inseguire l'industria cinese. Fateci caso, il risultato è quello che vedete tutti i giorni, siamo invasi. 3. Abbiamo l'energia più cara d'Europa. Come fai ad accendere una fabbrica se ti costa il doppio degli altri? Lo sai la verità qual è? È che ci hanno venduto e smontato a pezzi. E non è una crisi, è un piano perfetto, perché eravamo i più bravi. Se anche tu sei incazzato come me, scrivilo nei commenti. Auto Chopper, ti voglio bene!
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Eh sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal 1° di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2026.